koda odomo okunrin ni o jese bere aye e ni jinji aye e boya orile boya ibi ilu ti oro ti sele yi ni won ba bi si ni o abi won ko bi lorile ede Nigeria ko to di wipe won gbe lo sohun amo in ti mo fi die mule ni wipe